0: Salve! Carissimi amici, è sempre il vostro Ciro Giorgio che vi augura una felice domenica e iniziamo questo programma con ascoltare delle bellissime canzoni del grande Peppino Di Capri, che purtroppo l'11 di luglio è scomparso, è morto. Un cantante veramente eccezionale, cantante, pianista, compositore, vincitore del Festival della Canzone Napoletana nel 1970 con la canzone Mi chiama amore. Poi nel 1973 al Festival di Sanremo vinse con Un grande amore e niente più. Adesso abbiamo ascoltato Peppino Di Capri che ci ha cantato Aprile a Napoli, e invece adesso io vi faccio ascoltare una canzone di Peppino Di Capri, appunto la canzone che vinse il festival nel 1973, Un grande amore e niente più, di Peppino Di Capri, canta Ciro Giorgio.
1: Io lontano da te, pescatore lontano dal mare, io chiedo da bere

E adesso vi ho fatto ascoltare questa canzone che nel 1973 Peppino Di Capri appunto vinse il Festival di Sanremo con questa canzone, Un grande amore e niente più. Ve l'ho fatta ascoltare io questa volta sperando che vi sia piaciuta. Ma Peppino Di Capri ce lo ricordiamo per tante belle canzoni che ha fatto, come per esempio Champagne, un grosso successo, Roberta. E non è peccato, e adesso ve la faccio ascoltare sempre io. Non è peccato, sempre di Peppino Di Capri. L'ascoltiamo da Ciro Giorgio, ma è tutto un programma dedicato al grande Peppino Di Capri che è morto l'11 di questo mese, purtroppo, e non c'è più. È un personaggio che io ho avuto l'onore e il piacere di conoscere, di fare delle serate insieme a lui. È veramente un grosso artista che Napoli perde una bellissima voce, un grande artista, Peppino Di Capri. E adesso ascoltiamoci dalla voce di Ciro Giorgio, Nun e Pepcat.

0: E abbiamo appena ascoltato Nun è peccat, un brano musicale composto da Ugo Calise e Carlo Alberto Rossi, che aveva lanciato lo stesso Calise. Tuttavia il brano trovò uno straordinario successo grazie alla interpretazione di Peppino Di Capri. La sua versione raggiunse veramente il terzo posto nella grande musica, la hit parade nazionale. E questa volta l'abbiamo ascoltato da Ciro Giorgio, che fa parte del suo CD che parla di tutte le canzoni che hanno avuto grosso successo, canzoni napoletane. E continuiamo qui con ascoltare adesso le informazioni dalla nostra Gianfranca.
1: There are several fun festivals that will be coming up this fall. September the 30th through October the 4th, San Gennaro Feast in Las Vegas. October the 4th, the Los Angeles Italian Festival in Hollywood, California. And November 7th and 8th, the Italian Festival of Arizona in Scottsdale. You get details, Facebook, Italian Calendar Arizona.

E adesso vi ho fatto ascoltare un'altra bellissima canzone napoletana cantata da Ciro Giorgio, Dicini Ciel Vuia. Questa canzone è anche una delle canzoni napoletane che ha cantato il grande Peppino Di Capri anche, che ha avuto un grosso successo anche con questa canzone bellissima. Continuiamo con ascoltare le belle canzoni che cantava Peppino Di Capri, ma questa volta cantata da Ciro Giorgio. Ascoltiamoci Anima e Cor, canta Ciro Giorgio.

Ecco, un'altra bellissima canzone napoletana cantata dal vostro Ciro Giorgio. E continuiamo con ascoltare le belle canzoni che ha cantato anche Peppino Di Capri nei suoi CD, nelle sue performance, nei suoi spettacoli. Ma questa volta ve li sto facendo ascoltare io. Adesso ne ascoltiamo un'altra bella canzone napoletana di Salvatore Di Giacomo, pensate un po', Padom e Not, canta Ciro Giorgio.

Salve, buona domenica a tutti quanti voi all'ascolto, è il vostro Ciro Giorgio che vi parla come sempre, come ogni domenica dalle onde di Radio Italia, il programma di informazioni e tanta buona musica, musica italiana e napoletana. Bene, andiamo avanti, vi ho fatto appena ascoltare Pino Daniele con Il mare di Napoli e andiamo tutti al mare, via!

E adesso vi ho fatto ascoltare una bella pizzica di Eugenio Bennato. È una canzone veramente bella da ballare tutti quanti insieme, la pizzica, questi balli d'estate che si fanno sulla spiaggia, così, tra amici, nei parchi. E la pizzica è un ballo tradizionale. Andiamo avanti con la buona musica, augurandovi sempre una felice domenica a tutti quanti voi.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene

quelle corse in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi

E adesso vi ho fatto ascoltare Fred Von Gusso con La mia estate con te. E beh, adesso invece ascoltiamoci, a proposito di questo caldo infernale, Max Pezzali con La lunga estate caldissima.

E sì, era Max Pezzali con La lunga estate caldissima. E adesso invece vi voglio far ascoltare io una canzone che parla dell'estate. E la canzone si intitola proprio Estate. Ciro Giorgi.

abbiamo ascoltato una canzone che si intitola Estate, cantata da me, Ciro Giorgio, che vi augura sempre una felice domenica, e continuiamo con la musica ascoltando Alberto Sordi e Monica Vitti con Ma a dove vai se la banana non c'è?